adie bia wo ma sese e ba me so adie bia wo ma sese e ba me ma so adie bia e be che me pofri mo adie bia e be che me pofri mo wo wo bia e ba me ne me ma so pofri mo adie bia wo ma sese tia me ne me ba me ba me se ba pa ya wo ja to me

0: cazzo sono. Fortuna, o sai.
1: Ehi, è un ratino a Batampa. Na yemuye. Say ratia yemuye ma wotia. Any better time, mommy? Yes, Lord. Hey, I never had those.